13:08 minutu miloko mirarua minutu mitano kata Msambike 15:35 minutu jilaponi hu Yamala uchuli hani hapari chon provincia mustudi mwa radio Msambike okate kampa tokola ninroa stadio municipal vapempa chuatiro kala nipo ni hu

0: Berta, mururi pio more molelo, e shene era nenye mwanaka.
1: Papa, non lasci sono l'unico, non